Ed ora momento New Play, in questo caso due generazioni musicali che si incontrano, risultato sempre interessante. Da una parte c'è Giulia, una delle voci emergenti della scena italiana, dall'altra Biagio Antonacci, che continua a scrivere canzoni veramente capaci di attraversare il tempo. Diciamo che il loro incontro dà vita ad un brano che ci parla di emozioni con delicatezza, senza poi tutto quel bisogno di alzare la voce. Si intitola

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo a fare insieme la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 50 anni insieme, segui banner esposti nei nostri reparti, per tutti i clienti lo sconto del 20%. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti, solo giovedì i punti sono doppi. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora una super summer compilation con Irama e la sua cabana, poi I Got a Feeling dei Black Eyed Peas, ad aprire Santana, il featuring di Manà, Corazon Espinado.

0: I Black Eyed Peas con I Got a Feeling, ci sono quelle canzoni che ti fanno viaggiare anche se sei fermo, eh? Anzi, a proposito di viaggi, vi racconto una storia che arriva direttamente dal Giappone e che mi ha fatto molto sorridere. Riguarda i distributori automatici che sono diventati, diciamo, una sorta di attrazione turistica. Certo, trovi le classiche bibite, però puoi anche comprare, che ne so, un mazzo di fiori freschi, un ombrello se inizia a piovere, una zuppa di ramen calda, persino addirittura una cravatta se ti accorgi all'ultimo di aver dimenticato la tua. Ed è curioso perché ogni paese in realtà racconta qualcosa di sé anche attraverso le cose più banali. Se ci pensate, quando viaggiamo poi ci ricordiamo quasi sempre di dettagli minuscoli, no? Il semaforo che suona, il pane venduto in un certo modo, un tram colorato, una panchina particolare. Diciamo che non sempre ci resta impressa la grande piazza, a volte ricordiamo anche il distributore automatico all'angolo. E allora dai, vi chiedo: qual è la cosa più strana che avete visto in un viaggio e che ancora oggi raccontate agli amici? Perché sono proprio quei piccoli dettagli a rendere un posto davvero indimenticabile. E adesso arriva anche Bresh con il suo ultimo singolo, Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Bruno Mars, On My Soul.

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
5: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
6: E adesso parliamo di Blues Brothers. Forse non tutti sanno che il film nacque quasi come un gioco tra due attori innamorati della musica, ma poi finì per coinvolgere autentiche leggende del rhythm and blues e del soul. Molti artisti parteciparono con entusiasmo proprio perché avevano capito che non sarebbe stato un semplice film. Gimme Some Loving.
7: Rivivi insieme a noi le

Some Loving, e allora insomma un pezzo diventato poi un omaggio ad un'intera cultura, ed è questo secondo me che ancora oggi lo rende così speciale tra i pezzi ritrovati nella nostra collection. Invece adesso volevo chiudere un po' questa seconda ora con una storia vera e tornare alla fine degli anni 70, dove due amici organizzarono una gara di aeroplanini di carta, quindi niente sponsor, niente televisione, nessuna grande organizzazione, solo un'idea che sembrava quasi uno scherzo, cioè pensavano che sarebbe rimasta una sfida tra pochi appassionati, e invece ragazzi, anno dopo anno, quella piccola idea è cresciuta fino a trasformarsi in una vera competizione internazionale con partecipanti provenienti veramente da tanti paesi. E mi piace questa storia perché ci ricorda una cosa molto semplice, che tante iniziative che magari consideriamo così normali, a volte anche banali, ecco, sono nate veramente da qualcuno che il primo giorno avrà sicuramente sentito dire: ma figurati se funziona. Ecco, invece ha funzionato, e forse è questo il bello delle idee: all'inizio sembrano sempre un po' improbabili, poi se trovano le persone giuste cominciano letteralmente a volare, proprio come un aeroplanino di carta lanciato con l'angolazione giusta. Allora noi ci ritroviamo tra pochissimo e ci accompagniamo con le note di Taylor Swift.

12, ben ritrovati su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, stiamo entrando nell'ultima mezz'oretta insieme a quelli del bicchiere mezzo pieno, quindi se siete arrivati adesso, siete arrivati proprio in tempo, dai, c'è ancora un po' di musica, qualche storia curiosa e poi vi lascio un po' al resto della giornata. 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, qui potete scrivermi, mandarmi audio vocali, insomma farmi sapere come sta andando la vostra giornata e soprattutto questo giovedì. Allora ricominciamo dai Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Le voci di Pink Nit Raz con Just Give Me a Reason nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Allora, ultima mezz'oretta insieme sulla radio che senti, e vi porto una notizia che arriva dal mondo del turismo, perché sempre più città stanno organizzando delle visite guidate, pensate, dedicate ai tetti. Ecco, non ai monumenti, non ai musei, proprio ai tetti, cioè da quelli di Copenaghen fino ad alcune città diciamo italiane. Si stanno moltiplicando questi itinerari che permettono di osservare centri storici, diciamo, da un punto di vista completamente diverso. E mi ha colpito perché una di quelle idee che fanno dire: ma come mai, ecco, non ci si era pensato prima? Cioè, passiamo la vita a guardare davanti a noi, raramente invece alziamo lo sguardo. Eppure, ecco, basta cambiare prospettiva di qualche metro per accorgersi di dettagli che non avevamo mai visto, quindi cammini, terrazzi, giardini nascosti, campanili, cortili invisibili magari dalla strada. E forse è per questo che magari ci piacciono tanto i punti panoramici, perché non è che ci mostrano tanto un posto nuovo, ma ci mostrano, diciamo, in modo nuovo un posto che magari pensavamo di conoscere. E adesso noi continuiamo con Alex Warren e la sua Fever Dream.

Giuseppe Ferreri, ma il cielo è sempre più blu, una canzone che mette sempre comunque allegria. E a proposito di allegria, c'è un'altra cosa che mi ha fatto molto sorridere. Siccome prima abbiamo parlato un po' di turismo, adesso vi porto in albergo, perché in tanti di questi alberghi stanno tornando di moda le cartoline illustrate, cioè quelle proprio da scrivere a mano e spedire durante le vacanze, con tutti diciamo i messaggi istantanei che possiamo mandare in un secondo. Diciamo che sembrava un po' un'abitudine destinata a sparire, invece sta succedendo il contrario. Ecco, forse mi viene da dire anche perché una cartolina richiede del tempo, cioè devi sceglierla, devi scriverla, devi affrancarla, imbucarla, insomma, quando arriva dopo giorni è anche una bella sorpresa. E mi piace pensare che alcune cose veramente continuino a esistere proprio perché non sono immediate, anzi questo tutto è subito, devo dire che ha stancato tantissimi, e meno male, perché magari si ritorna veramente al concetto di rallentare, di prendersi il tempo appunto di scrivere, di fare un qualcosa con il cuore, come nel caso dello spedire una cartolina e pensare a qualcuno, no? Ecco, ogni tanto è anche bello poi, in un mondo che corre e che vuole tutto e subito, aspettare qualcosa.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Ed ora, prima dei saluti, abbiamo tutto il tempo di ascoltarci un'altra delle nostre novità musicali della settimana. La protagonista è Anna ed è una di quelle artiste che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico con questo stile molto personale, identità riconoscibile fin dal primo ascolto, e diciamo che continua a sperimentare e a sorprendere, rimanendo sempre però fedele al suo linguaggio. Il suo nuovo singolo si intitola White Girl Wasted.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
7: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino. Yeah!

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
16: Radio San Marino, meteo.
17: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
18: Sull'Emilia Romagna, dopo le ultime ore di caldo di mercoledì e quindi anche un break che ha portato un abbassamento delle temperature, la situazione tornerà comunque a ristabilirsi. Si favorisce quindi l'ingresso di aria più secca, un lento rasserenamento, temperature che torneranno su valori in media anche se senza eccessi fino al weekend, quando le medie torneranno vicine ai 34-35 gradi. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
15: Buongiornissimo da Irol, un saluto a tutti gli ascoltatori della radio che senti, ben ritrovati. Siamo arrivati a questo giovedì 2 luglio, intanto che globalmente c'è una situazione discutibile. In Venezuela resta alta l'emergenza dopo il forte terremoto della scorsa settimana, due scosse molto ravvicinate, una di magnitudo 7.2 e una di magnitudo 7.5, repliche che sarebbero in calo, ma il rischio non è ancora considerato superato. Sono stati allestiti rifugi per gli sfollati, arrivano i primi aiuti internazionali e le stime parlano di danni economici oltre i 10 miliardi di dollari. Continuano anche le tensioni in Ucraina e Medio Oriente, e a proposito di cose che continuano, ma magari un pochino più positive, ecco la fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026, con i sedicesimi che stanno già regalando partite tirate, qualche storia interessante. Ieri ci sono state delle partite, oggi altre, le racconteremo, ma soprattutto questa notte tante nuove uscite musicali. A proposito di musica, partiamo dal progetto Tame Impala, che è ritornato con questo singolo, Dracula.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

grande Sin. Com'è? Lynn e Marlene con Unforgivable Sinner. Dov'è Sinner? È al terzo turno di Wimbledon. Ieri ha battuto Nuno Borges in 3 set. Non è ancora lo Yannick più brillante, però rispetto all'esordio ha dato dei segnali migliori, un po' più ordine, un po' più gestione nei momenti delicati. Prossima partita domani 3 luglio contro lo statunitense Jenson Brooksby. Vediamo come andrà a finire. Ma a proposito di sport, continuiamo anche col tema mondiale. Ieri Inghilterra che ha superato la Repubblica Democratica del Congo 2-1, poi il Belgio ha avuto bisogno dei supplementari per battere il Senegal 3-2. Una delle sfide più intense della giornata, anche l'unica che mi sono riuscito a godere un po' in piccola parte. Tra l'altro devo ammettere, tifavo un po' per il Senegal, per le squadre africane che in questo mondiale si stanno rivelando qualcosa di incredibile. Poi c'è stata anche festa per gli Stati Uniti, i padroni di casa che hanno battuto la Bosnia-Herzegovina 2-0. E oggi si continua con 3 partite molto interessanti. Alle 21 ora italiana ci sarà Spagna-Austria, poi nella notte Portogallo-Croazia, chiudere alle 5 del mattino per quelli che fanno fatica a dormire col caldo, Svizzera-Algeria. Ora Jovanotti e Alfa.

tonight. Ma che belle vibes, quella dei Trainer, Hey Soul Sister, il 2010 sulla radio che senti e in questa cupezza della Bassa Romagna, perché il maltempo continua a insistere, ma diciamo che è una ventata di freschezza dopo i giorni caldissimi che abbiamo avuto, ma pensiamo subito alle prossime giornate che arriveranno sicuramente belle soleggiate.

0: estate. E a proposito di eventi, manca pochissimo al grande appuntamento di Ultimo a Tor Vergata, 4 luglio, quindi tra un paio di giorni, uno degli eventi live più impressionanti degli ultimi anni in Italia. Parliamo di un concerto che ha già fatto la storia, ancora prima di partire, di accendersi. 250.000 biglietti venduti in pochissime ore, un'attesa enorme intorno a quello che è stato ribattezzato La Favola per Sempre. Oggi, 2 luglio, c'è anche una prova generale aperta alle persone con disabilità, un'iniziativa molto bella perché trasforma anche questo mega evento in un qualcosa di più inclusivo. E sta andando forte anche l'ultimo album di Ultimo, che ha droppato da poco, Il Giorno Che Aspettavo, in cima alla classifica FIMI. Quindi Ultimo sta vivendo un momento unico, non solo discografico, ma anche generazionale. Ci ascoltiamo la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Carry On, Bands Brother, il 2007 sulla radio che senti. Intanto che dovete sapere che col maltempo, mettiamo così, quando il cielo è un po' nuvoloso, molta della riviera adriatica viene a visitare San Marino, la repubblica antica con tantissimi scorci anche di panorama, ma tantissima storia all'interno, musei e insomma un posto da visitare. Quindi intanto salutiamo tutti gli amici che sono sul Titano oggi e ne approfittiamo per ricordarvi che ci sono diversi eventi all'attivo. Uno si terrà domani sera ed è Stelle sul Titano, cucina di gala d'autore con i grandi maestri della cucina italiana. Ci sarà anche Cracco, così butto un nome. Mentre invece se siete in giro per la Repubblica, anche in città, ci sono Opere di Buone Nove, l'evento itinerante nella Repubblica di San Marino. In pratica muri e luoghi, alcuni in disuso, hanno acquisito nuovi significati tramite delle incursioni artistiche. Stanno continuando anche a dipingere e a fare le loro opere gli artisti proprio in questo momento. Andate sul sito www.buonenove.com per scoprire dove sono in questo momento, quali opere potete vedere, sono già state completate. Ci sono anche tutte quelle dell'anno scorso, ve la butto lì. Ma a proposito di eventi, appuntamenti affascinanti dell'estate, ce n'è uno che sicuramente è molto suggestivo. Sto parlando di festival e da tutt'altra parte, sto parlando della Sicilia. Torna dal 7 al 10 agosto nella Valle dei Templi di Agrigento. Quest'anno non è un'edizione qualsiasi, ma si festeggiano i 10 anni di questo festival dal titolo 10 Years Together. La line-up è molto ambiziosa, mescola jazz, elettronica, funk, club culture. Ci saranno Ezra Collective, che vanno fortissimo, altri nomi giganteschi come Mind Enterprise, ma tra le novità anche Mace, che posso dire si sposa bene con un evento del genere, anzi deve essere molto suggestiva la cosa. Sarà protagonista di un DJ set notturno con vista sui templi dopo l'apertura di Ezra Collective, poi appunto concerti al tramonto, after show, eventi in spiaggia a San Leone. Perché no? Perché non farsi un bel giro in Sicilia, magari in questo periodo, che potrebbe essere veramente un posto suggestivo, lo sappiamo, sicuramente tra i più belli in Italia. Noi ora invece continuiamo ad occuparci di musica, a trasmettere i nuovi successi, brani freschissimi usciti da poco. In questo caso c'è Marco Corona, che non è solo un ottimo speaker, un insegnante, una persona meravigliosa, ma è anche un produttore di musica. Ci ascoltiamo la sua Mess Fate e poi arriva anche la New Play con due nomi che conosciamo bene.

Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, il 2026 sulla radio che senti. E intanto che prosegue la nostra diretta sulla radio che senti, ci sono anche brani freschissimi usciti da poco nella nostra new play. E Gabri Ponte, tra l'altro, è stato protagonista di una serata ad alta frequenza, una reunion degli FL65. Noi ce lo ascoltiamo in quest'anno pieno di drop, perché è uscito anche Tic Tac con Salmo. E in un'altra canzone uscita da pochissimo, si intitola D.

Gabri Ponte, Giovanotti con DNA, loro 2026 sulla radio che senti, intanto che ricordiamo anche che quest'anno Giovanotti insomma compie 60 anni, quindi insomma partecipate alle sue date, avrà degli appuntamenti estivi e anche dopo l'estate. Bella per Gabri Ponte che come sapete ha un bel rapporto con San Marino, ci ha anche rappresentato all'Eurovision l'anno scorso con tutta l'Italia, ma ora 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi, ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Another 54 Ultra con la loro Talk to You, George Michael, Too Funky, partiamo da Zucchero, Guantanamera, a tra pochissimo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Momento collection, il salto indietro nel tempo che facciamo verso la fine di ogni ora, ed è il momento di tornare a esattamente 30 anni fa. Andiamo dalle Spice Girl, era il 1996 e ci cantavano Wannabe. Molti sognano ancora una reunion, ma probabilmente non decolla questa idea. Wannabe, Spice Girls, sulla radio che senti.
9: Rivivi insieme a noi

Spice Girls, Wannabe, If You Wanna Be My Love, ci potrebbe stare anche, no? Come domandina, 335-104-1027, numero di riferimento per le vostre risposte. E andiamo anche dal passato al presente, perché ragazze che spaccano ce ne sono, no, Spice Girl, ma in questo caso Anna Pepe, che è pronta a tornare con il suo nuovo album, Million Dollar Babe, uscirà il 10 luglio ed è stato anticipato da questo White Girl Wasted, che insomma sta andando forte, sarà probabilmente uno dei pezzi protagonisti di quest'estate. Il tema del brano è l'autodeterminazione, una ragazza che impara a conoscere il proprio valore, e Anna lo conosce bene questo tema. Chiudiamo allora con Alex Warren, Passenger, poi ne riparte un'altra insieme, rimanete qui.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Psst. Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti in questo giovedì 2 luglio. Facciamo tanti auguri a Alfonso Bonafede, Massimiliano Federica, Alba Parietti, Margot Robbie, Michele Santoro. Abbiamo parlato un po' della situazione globale, abbiamo accennato insomma che in Venezuela c'è stato questo forte terremoto e continua la situazione di emergenza, anche le tensioni in Ucraina e Medio Oriente, ma stavamo chiudendo la nostra ora parlando di ragazze, di carriere musicali, Anna Pepe in questo caso, ma ora parleremo anche di Emma e di una notizia curiosissima che riguarda Taylor Swift. Salutiamo Gicardi e ripartiamo da Francesco Gabbani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: The Ark con Let Your Body Decide, anni 2000 sulla radio che senti, già un tema che si faceva sentire. Tornando a noi, sappiamo che è un giovedì, quindi questa notte tanti nuovi successi saranno disponibili, arrivano diverse nuove uscite musicali interessanti in Italia. Occhi puntati sugli album, quello di Coez, From the Rooftop parte 3, e anche quello di Delia, la ragazza che ha fatto un'ottima figura ad X Factor ed era anche nel brano al mio, è tuttora nel brano al mio paese insieme a Serena Brancale e Levante. Mentre a livello internazionale, occhio perché arriva Madonna con Confession 2 e Sienna Spyro, della quale abbiamo parlato prima, il debutto col suo album Visitor. E tra i singoli, e attenzione ad America Inc., lo abbiamo accennato anche prima, la nuova versione del brano di Gianna Nannini con Marrakesh, ma saranno fuori anche Paul McCartney, Kasabian, Low Red, Kid Laroi con Kelani, insomma tanti nuovi brani in uscita questa notte. Ricordo che qualche anno fa fare uscire le canzoni l'estate era una cosa da evitare, sconsigliata, a meno che è una hit estiva, ma allora andava droppata a maggio, eccetera. Stanno cambiando anche tutte queste dinamiche, anche agosto sarà sicuramente un mese ricco di nuova musica. Noi ora andiamo da Achille Lauro, il nostro amico, con Comuni Mortali, tra poco anche la New Play.
1: E ciao,

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento New Play sulla radio che senti. C'è Anna Pepe che sta andando fortissimo in questi anni, anche Billboard le ha riconosciuto un premio ed è pronta a tornare con un nuovo album, si intitolerà Million Dollar Babe, uscirà il 10 luglio. Intanto ci ha rilasciato un estratto da questo progetto, si intitola White Girl Wasted, c'è anche il video su YouTube, ma soprattutto carica la ragazza, eh? Bella

Queste del 2026 sulla radio che senti, che è stilosa, la ragazza che vedremo sicuramente in giro per tutta l'estate nella penisola italiana. Io vi abbraccio, vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre dalle 13 alle 15.30. E che altro dire, ringrazio di cuore quelli che ci hanno scritto, che mi hanno tenuto compagnia, spero di aver fatto lo stesso con voi. Domani, stesso orario, stessa diretta, farò anche una props alla puntata di domenica di Rapublic. Ricordatevi di sintonizzarvi ogni weekend dalle 19 alle 20 per il nostro fuori format. Non vi lascio a mani vuote, ma arriva Jason Derulo con Five For You e vi ricordo, stabiliamo un contatto dalle 16. Buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
7: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
8: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
0: Non ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Marino. Di solito a quest'ora arriviamo noi.
1: A questo punto è da rivedere.
0: Ma come? Sono le 16, cominciamo.
2: Marco, sogniamo ferie oggi o lo vogliamo fare il programma?
0: Cominciamo con la nostra sigla.
3: Marco, alla radio adesso c'è
4: Marco.
0: Piacere.
4: È il momento che stavo aspettando.
0: Sa solo voi.
1: Tra sondaggi.

0: Perché?
1: Perché?
2: Se con noi resterai, se parteciperai, un successo di certo farai.
3: Ormai dura più la sigla che tutto il programma.
1: È vero.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Siamo con voi su Radio Savarino, grazie anche all'Lost Frequencies. Dicevamo che ogni tanto viene fuori qualcosa carina, del tipo i segni zodiacali ci dicono non solo come siamo fatti, ma che gusti abbiamo in termini, che ne so, di modo di vestire, cosa ci piace mangiare. E siccome siamo l'estate, fatalmente parliamo delle vacanze preferite da ogni segno zodiacale. Ve lo dico, è un gioco, non prendiamolo veramente come una regola, magari non vi ci ritrovate, o forse sì, poi magari me lo direte, però giochiamo insieme. Cominciamo, vediamo un po'. Per esempio i segni di fuoco, partiamo con loro, quindi Ariete, Leone, Sagittario, giusto? Sono loro. Qui si va dritti su mete che non stanno mai fermi perché amano insomma le cose dinamiche notoriamente. Per l'Ariete c'è l'Australia, praticamente sinonimo di avventura, no? Ecco, per voi c'è questo. Poi il Leone potremmo sì suggerire la Spagna, no? Per esempio Spagna o magari Barcellona, perché ha vita, energia, serate sempre accese, non ci sono problemi d'orario, a voi piace, no? E chiudiamo i segni di fuoco con il Sagittario. Qua mi propongono e vi propongono l'Islanda, che in questo periodo è proprio una meta wow, un po' fuori dal mondo. Vi potrebbe interessare, voi che in generale amate i viaggi. E questi sono i segni di fuoco. Andiamo con i segni di terra. Dai, quelli più concreti si dice. Quindi per eccellenza il Toro. Toro cosa diciamo? Sud della Francia. Quindi relax certo, ma con stile. Ci siamo? Vi ci ritrovate? Fatemi sapere poi. Vergine, per voi amici della Vergine, le stelle propongono Giappone, perché lì è tutto preciso, tutto ordinato, pulito. Insomma, sembra fatto apposta per voi. Confermate? E chiudiamo questa terna di segni di terra con il Capricorno. Capricorno è un segno con i piedi per terra anche lui, quindi vediamo un po' Irlanda, perché è verde, perché ci sono castelli, quindi qualcosa che rimanda al solido, anche al passato, ma molto molto affascinante. Questi sono i primi sei segni, chiaramente dopo ci saranno quelli d'aria e quelli d'acqua, però ci prendiamo qualche minuto per così insomma prepararci e poi affronteremo questo tema. Voglio avere i vostri feedback, mi interessa sapere se è vero oppure meno.

una bella atmosfera rarefatta grazie a Litfiba, dannata a questo caso, 1999 con Vivere il mio tempo, e il tempo dice che sono le 18:16 e noi torniamo a parlare dei viaggi suggeriti dalle stelle. Se ancora non avete fatto la vostra scelta, se ancora non avete programmato nulla, allora mancavano segni d'aria e d'acqua all'appello, quindi proprio da qui cominciamo, dai segni d'aria che sono quelli più dinamici in assoluto, e quindi cominciamo dai nostri gemelli come Irol, e allora proponiamo New York, eh? Iro? New York assolutamente, quindi caos creativo totale per voi. Lo so, è un po' impegnativo, però mettetelo in conto. Veniamo alla bilancia, e bilancia, sempre bellezza, atmosfera, no? Per voi Parigi, che va sempre la messa. L'acquario invece, vediamo un po', Svezia, perché è una città, un posto meraviglioso, moderno, ma anche pieno di natura, quindi mi sembra un molto, molto bello come mix, tutto vostro. E adesso i segni d'acqua, ovviamente, quelli più emotivi, cioè Cancro per incominciare. Qua torniamo dalle nostre parti. Per voi Cancro, costiera amalfitana, senza se e senza ma, perché qui c'è romanticismo allo stato puro, vi ci ritrovate? Invece per lo Scorpione ci allontaniamo un poco, perché le stelle vi consigliano una vacanza in Marocco. Ualala! Quindi l'intensità, i colori, sensazioni, come dire, molto strong per voi. E per finire i pesci, questo mi interessa particolarmente. I pesci qua consigliano le isole greche. Perché? Perché è un posto probabilmente da sogno, da mare, fuga totale. Ci può stare, lo metto in conto. Insomma, più che una guida scientifica, quella che abbiamo visto insieme è semplicemente un modo simpatico per dire che forse ogni personalità ha davvero un modo diverso di viaggiare, di intendere la vacanza, magari anche una meta che fa sentire un po' a casa. O anche no, perché no? C'è Elisa.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: The Weeknd, Save Your Tears, assolutamente niente lacrime, che siamo già vicini a fine settimana, già lo possiamo vedere, e non temete, dal punto di vista della meteorologia dovrebbe essere tutto regolare già da domani, per cui siamo assolutamente fiduciosi. Ma per questo vi ricordo che più avanti, dopo le 19, avremo il nostro consueto appuntamento con Trebi Meteo, che ci aggiornerà e dirà la parola finale su quello che ci aspetta già dalle ore primarie di domani. Intanto volevo ricordare ancora una volta che siamo presenti sul web in tante forme, ogni tanto bisogna ricordarlo. Nel portale di San Marino RTV c'è tutto, quindi anche il settore radiofonico che ci riguarda, quindi anche tutto il mondo di Radio San Marino, le nostre news, le novità musicali, la nostra classifica, varie ed eventuali, anche lo streaming, perché ci potete portare praticamente dappertutto e anche in vacanza. Fermo restando che è ancora più pratica la nostra app, la scaricare gratuitamente.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Novità musicale che riguarda il signor Gabri Ponte, il nostro DJ da esportazione, uno dei più famosi al mondo probabilmente, che tra l'altro mi ha riempito la settimana scorsa allo stadio di San Siro, una cosa veramente micidiale, migliaia di persone che ballavano sotto le stelle. Ma con lui questa volta c'è Lorenzo Giovanotti, che è uno di quelli che si presta molto volentieri a fare collaborazioni, soprattutto se ci sono dei mondi diversi da unire. E qui si parla proprio del nostro DNA. Gabri Ponte, Lorenzo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop Fidelity Più. Per tutti i clienti 50 anni insieme. Segui i banner esposti nei nostri reparti. Per tutti i clienti sconto del 20%. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Solo giovedì punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica e subito un'immersione nella Summer Compilation con Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Coldplay, Hymn for the Weekend. Cominciamo con Roy Paci e Are Tusca.

0: cosa cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Questa è l'estate di Radio San Marino.
2: Tre successi per te.
1: Tre successi per te. San Marino.

0: di Radio San Marino.
1: 18:42, allora qualche segnalazione interessante, una in particolare che riguarda domani sera, perché a Ravenna c'è un appuntamento davvero importante per gli amanti della musica dal vivo. Alla Rocca Brancaleone, nell'ambito del Ravenna Festival, arriverà uno dei più grandi chitarristi e compositori jazz della scena internazionale, cioè Pat Metheny. È un nome che da solo basta a raccontare una grandissima carriera, dove ha unito diversi generi anche molto accessibili e contaminazioni pop, un sacco di Grammy, ricordiamolo. Quindi appuntamento con una cornice suggestiva come quella della Rocca, che renderà sicuramente l'esperienza ancora più intensa. Pat Metheny domani in concerto a Ravenna.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: one time. Novità.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Sato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno.
6: This is the music.
5: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dal 22 giugno al 12 luglio, Bilboa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
10: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Eccoci qua, amici, una canzone che è uscita nel 1987, che è una di quelle hit che hanno definito il pop degli anni 80, perché lei era incredibile, una voce meravigliosa, quella voglia di leggerezza, di libertà, di energia pura, che l'ha resa senza tempo. Di chi parlo? Ma di Whitney Houston. Questa è Wanna Dance With Somebody.
13: Rivivi insieme a noi le

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Torniamo in redazione, ci sono gli aggiornamenti.
11: Radio San Marino, le notizie.
12: Buonasera dalla redazione, ecco le notizie del giorno. Un incontro franco e costruttivo per fare il punto sulle esigenze delle industrie sammarinesi e offrire il contributo degli imprenditori allo sviluppo del paese si è svolto nella sede del PDCS, un confronto tra una delegazione dell'ANIS e i partiti di maggioranza. Tra le principali priorità rappresentate dall'Associazione degli Industriali, quella di politiche energetiche in grado di far fronte ai prezzi in salita e ai rincari delle materie prime, un obiettivo condiviso dal governo, come spiega il segretario all'industria Rossano Fabbri. Non solo, tra le altre esigenze, l'ANIS è tornata a chiedere una riforma fiscale con l'introduzione dell'IVA. E mercoledì 8 luglio tornerà a riunirsi l'assemblea dei soci dell'ente Cassa di Faetano, che all'ordine del giorno avrà il dossier più importante per Banca di San Marino, la cessione delle azioni al potenziale investitore interessato a subentrare nel controllo dell'istituto. Si tratta di Hera Partecipazioni One, gruppo con sede a Milano, controllato da una società svizzera. In attesa dell'appuntamento non mancano le voci critiche. Dalla maggioranza, Giuseppe Maria Morganti di Libera invita a riflettere prima di procedere per evitare trattative al ribasso. Gli esteri: nella notte l'attacco più massiccio contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra, 70 missili e 500 droni russi hanno squarciato il cielo di Kiev, abbattendosi contro strutture civili, compresi grattacieli e un pronto soccorso. Ingente il bilancio delle vittime, almeno 20 i morti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede di poter produrre i missili Patriot e bacchetta gli alleati: con il loro sostegno avremmo salvato più vite. Dal Cremlino il portavoce Peskov: continueremo ad aumentare la pressione sull'Ucraina. E domani è una data cerchiata in rosso per gli automobilisti italiani. Scade infatti lo sconto sulle accise e senza proroga il Codacons stima un aumento immediato di oltre 3 euro a pieno. Con il diesel in autostrada oltre i 2 euro al litro e la benzina vicina a quota 1,95, dal governo però arriva una posizione prudente. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso fa sapere che la scelta sarà valutata alla luce dell'evoluzione del quadro internazionale e in particolare dei negoziati per la sicurezza dello Stretto di Hormuz. E in chiusura il calcio: il nuovo corso della FIGC affidato a Giovanni Malagò accelera sullo staff tecnico della nazionale. Vicino il sì di Paolo Maldini come direttore tecnico e di Antonio Conte come CT, anche se per quest'ultimo lo scoglio principale è l'ingaggio da 4 milioni annui. E questa era la nostra ultima notizia. Per restare aggiornati con le notizie di San Marino RTV, visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
11: Radio San Marino, meteo.
13: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Cielo sereno, poco nuvoloso e tanto in tanto giusto qualche nuvoletta. Un po' di vento dai quadranti orientali questo venerdì, ma si calmerà nel weekend. Si fa sentire soprattutto al mare. Come temperature i valori si sono abbassati, ci siamo lasciati alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, ora temperature accettabili, meno male non oltre i 30-32 gradi, nel weekend solo un leggero rialzo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Direi che sono ottime prospettive per questo weekend che oramai sentiamo nell'aria, anche se siamo ancora giovedì sera. Intanto buona serata, ciao ragazzi, ciao ragazze, sono Gigi, come di consueto l'ultimo pezzettino lo passiamo insieme fino alle 7:30. Fatemi capire, il fascino secondo voi ha un passaporto nel senso, a giudicare da quello che sta succedendo sul web in queste ore sembrerebbe di sì, perché tra sondaggi online e app si sono messi d'accordo per capire qual è la patria ufficiale degli uomini più irresistibili del pianeta. Vi assicuro che la classifica, se la scorriamo insieme, è interessante. Ci sono sorprese, ne parliamo fra pochissimo.

0: Si torna in diretta, ma che giorno è oggi?
1: Giovedì, signor. Oggi è giovedì, signor.
2: La nostra estate ti porta in riviera, su questa spiaggia di giorno e di sera.
0: Che spiaggia è?
2: Con

0: Gelati,
1: eccolo.
0: Tonnomaio, il gelataio,
1: tornato.
0: Licky Licky, Ice,
2: ciao, ce l'avete la bomba?
0: La bella burdella, che gusto vuole la bomba?
2: Al limone, grazie.
0: Bella bombetta al limone per sta bella burdella, ce l'abbiamo.
1: Ce l'avete?
0: Che bomba non bomba.
1: Come no?
0: Che non bomba non tromba. Gelati.
2: Mamma mia, ma dove sono capitato?

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Si torna su Radio San Marino, ma cos'è?
1: Oh, eccoci di nuovo qua, all'angolo della poesia.
0: Ah, è vero, lunedì.
1: Il momento culturale.
0: Culturale.
1: Perché ci vuole qua un po' di cultura, che c'è un tante di quell'ignoranza qua.
0: Hai ragione.
1: Che sfoglia le ossa.
0: Sfoglia le ossa?
1: Vero, Marco?
0: Come?
1: Cosa te dovresti sapere qualcosa di ignoranza.
0: Cosa c'entro io?
1: Comunque, non divanghiamo.
0: No, non divanghiamo.
1: Come dicevo.
0: Vai.
1: Momento catartico.
0: Sì.
1: Atmosfera.
0: Vai.
1: La tua simpatia. Il tuo savoir-faire.
0: Ah.
1: La tua intelligenza. Sono tutte cose belle, ma non sei proprio il mio tipo, Mario. Buon proseguimento a tutti.
0: Grazie.

0: così.
1: Io Marco, quando è che andiamo a mangiare tutti dall'Antonella di Furlè?
2: Perché? Vuoi andare davvero?
1: Porta l'Alka-Seltzer e il digestivo Antonetto, voilà. Oppure anche il brancamento, il digestivo, non si sa mai.
2: Non si sa mai, ma sentiamo la ricetta di oggi. A te la linea, Anto.
3: Buongiorno dall'Anto di Cotto e Mangiato Weekend. Oggi questa ricetta è dedicata solo e esclusivamente a coloro che hanno un cane in casa.
2: Ah, io ce l'ho.
3: Sì. Ah. Oggi va così.
2: Va così.
3: Quindi vi presento le omelette alla Bavese.
2: Le omelette alla Bavese.
3: Ci occorreranno per due persone 12 uova delle galline della nostra Barbara Riccioli d'oro.
2: Le chiediamo a lei.
3: E una padella molto capiente.
2: Sì, ok.
3: Ecco.
2: 12 uova.
3: Ora prepariamo le nostre omelette stendendole nell'olio caldo bollente della padella.
2: Ok.
3: Aggiungiamo il prosciutto cotto col grasso alto due dita.
2: Sì.
3: Il pecorino stagionato anche dell'anno scorso, va benissimo.
2: Come?
3: E come tocco finale, la bava del nostro cane.
2: Ma no!
3: E sarà l'additivo super.
2: Che schifo!
3: Magari se è un pitbull è anche meglio, quelli sbavano molto. Grazie.
2: Prego.
3: Che sarà davvero la ciliegina sulla torta.
2: La bava sulla torta.
3: Ecco pronte le omelette alla Bavese, gustose e croccanti.
2: Sì.
3: Ciao a tutti dall'Ante e da Cotto e Mangiato Weekend. Seguitemi, mi raccomando, per altre ricette ottime. Ciao ciao!
1: Allora, tutta Furlè dall'Antonella. Dai Marco, organizza.
2: Sì, io sto a casa.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: fatto sbagliare.
1: Vabbè, Simone.
0: Oh, per la rubrica Viz, se fai come Simone non ti puoi di certo sbagliare. Bene, sì, un nuovo cruciverba. Iniziamo subito questo cruciverba nuovo, perché a me piacciono i cruciverba. Allora, certo, vediamo.
1: Vai.
0: Città con la temperatura giusta.
1: Giusta.
0: Belgrado. Bene, oh, bene, bene. Questa ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. E poi un'altra. Autostrada siccitosa, perché non piove mai. Ma certo, ci credo, non piove mai, perché? È l'autostrada del sole.
1: Oddio.
0: Bene, per adesso è tutto.
1: Per
0: se
1: fortuna
0: fai come Simone, sì, ti puoi di certo sbagliare.
1: Certo.
2: Ma sai davvero?

0: Marco, chi era quello che ti ha urlato adesso?
1: Guarda, è un esaurito, lo saluto. Ciao zio Martin.
2: Ciao bello.
1: Come va? Siamo in chiusura, siamo nei titoli di coda dell'appuntamento di oggi. C'è qualcuno che si sta facendo una domanda.
3: A Marco Armegado Calomes.
1: No, è bello perché condividete le vostre problematiche qui. E però, come al solito, prima di andare...
4: Parto al volo,
1: vai.
4: Allora, due amici incontrano bar, uno guardato dice oh, ti faccio le mie condoglianze, mi spiace per tuo nonno. Ma com'è successo? Ah, era lì al ristorante mentre stava mangiando la sua bella bistecca, è andata di traverso e niente, non ce l'ha fatta.
1: No,
4: porca miseria.
1: Infatti
4: è proprio vero, che nella vita a volte basta un secondo.
1: No.
4: Bye bye.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: La radio che senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino, New Play.
3: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.